gwamnati ya nyome yi kan wannan mura ce mayanka wasu kafa wasu kasa kakra yankan ce sai ci da ke edema yulu ya me ya urade sami fa urade ci ci da sami manusu sami yana dai ah